0: nulla me ne possa andare.
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: Esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì. Mica sono scelto.
1: Allora, fiore.
0: Regno.
1: Grip. Colpo.
0: Aglio.
1: Colma.
0: Dottor.
1: Retiro.
0: Vaffanculo. Trento. I mortacci, due adeguati, e una lei tu voglia marchettare.
1: I salieri, presto.
0: E mi ero in cazzo, oh. Io mica sono matto.
1: Dico lo metto, via.
0: Matto, e lei che mi fa le cazzo.

Iniziamo l'esperimento. Coca-Cola. Nutella. E Mentos. Benissimo. Nutella. Mentos, ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione, perché basta semplicemente far cadere le Mentos all'interno, inizia la reazione! Vai con la reazione! Eccola! Incredibile ragazzi! La Coca-Cola e la Mentos sta reagendo! Guardate!

0: ti racconta la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che il Lorenzo si è svegliato! What's up, man? Parte 3! La 1! La 2! O la 3!
4: Osannai! Osannai!

0: racconta la sua storia.
1: Ciao amici, che emozione sentirvi. Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia.
3: E adesso che Lorenzo ti ha spiegato What's up man, parte 3, la 1, la 2 o la 3.
4: Osannae, Osannae.
1: What's up?
5: Jane, what a fucker.